0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno, buongiorno, di nuovo buongiorno da Andrea Pagani. Buon sabato, buon inizio, fine settimana, è il 9 maggio del 26 e noi come ogni sabato avremo la musica come protagonista del programma italiano di SBS, sia nella prima ora con Parlando di Musica, nella quale ascolteremo le prime canzoni di una giovanissima cantautrice torinese, Alice Gariglio, intervistata dal nostro Lorenzo Sant'Angelo all'interno di Parlando di Musica. Ascolteremo anche il terzo episodio della nostra serie Storie Mondiali, visto che il campionato mondiale di calcio si sta avvicinando. Oggi andremo nel 1994, non per parlare del rigore calciato alle stelle dal Divin Codino, bensì di una storia molto più triste, quella che costò poi la vita, l'autorete che costò la vita al difensore colombiano Andrés Escobar, soprannominato El Caballero de la Cancha. E poi in seconda ora ancora musica con il

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Iraniana all'ultima proposta statunitense per porre fine al conflitto, confermato questo fatto dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che a Roma, dove ha incontrato il Papa Leone XIV e la Premier Giorgia Meloni.
4: But we're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an impediment.
3: Nei giorni scorsi ci sono stati scontri a fuoco tra le due parti nelle acque dello stretto di Hormuz, oltre ad attacchi subiti dagli Emirati Arabi Uniti, mentre la difesa appunto aerea del paese degli Emiri avrebbe intercettato due missili balistici e tre droni provenienti dall'Iran, e si è trattato dei più gravi scontri dall'inizio del cessate il fuoco un mese fa. E andiamo adesso all'altro conflitto, il conflitto russo-ucraino, perché Donald Trump, il presidente statunitense, ha annunciato che è stato concordato un cessate il fuoco di tre giorni. Il presidente americano ha dichiarato sul suo social media Truth che la tregua sarà in vigore da oggi, dal 9 maggio fino all'11 maggio, questo in concomitanza delle celebrazioni che in tutta la Russia si tengono per commemorare la fine della seconda guerra mondiale. L'inviato del Cremlino Yuri Ushakov e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno entrambi confermato la tregua, che comporterà anche uno scambio di 1000 prigionieri di guerra tra le due parti. Zelensky ha anche dichiarato di aver ordinato al suo esercito di non attaccare la Piazza Rossa di Mosca durante la parata del 9 maggio in occasione della giornata della vittoria della seconda guerra mondiale. E veniamo in Australia, perché gli elettori della circoscrizione regionale di Farah in New South Wales si recheranno oggi alle urne per eleggere il loro nuovo deputato, questo perché la deputata che aveva vinto le scorse elezioni, Susan Lee, si è dimessa. Il partito laburista non è in lizza, la coalition presenta dei candidati in una circoscrizione in cui, secondo i sondaggi, però nessuno dei due partiti che la compongono, Liberals e National, sembra poter vincere. Sembra quindi un testa a testa fra One Nation, il partito di Pauline Hanson, rappresentato da David Farley, e la candidata indipendente Michelle Millthorpe, sostenuta da Climate 200, che si presenta alle elezioni a fare per il secondo anno di fila dopo la sconfitta dello scorso anno.
5: We need to be listening to the people in our electorate. We don't need to be continuing to put up with mediocre, because that's all anyone wants to put into this place. The time is now for us to look at different representation, and we know that the major parties have been letting us down for far too long, and that's why I'm standing as an independent, because I want to be the member for the party of Farah, the people of Farah.
3: I sondaggi danno in vantaggio il candidato di One Nation, David Farley, secondo il quale gli abitanti di Farah sono pronti per qualcosa di nuovo.
6: We'll take it out of the past quarter of a century of wilderness and make Farah relevant, and we'll make the constituents in it relevant across a whole host of areas, whether it's agriculture, whether it's agribusiness, whether it's health, housing, education, etc. So we will be, you know, our success then will be a big, big message to the rest of Australia that Australia is ready for change.
3: Restiamo in Australia, perché martedì prossimo il ministro del Tesoro Jim Chalmers renderà noto il budget per l'anno finanziario che verrà, la legge finanziaria, e ci saranno, a detta del ministro, 64 miliardi di dollari di tagli. Più della metà, circa 34 miliardi, verranno tagliati all'NDIS, mentre gli altri interesseranno vari settori, tra cui quello della difesa, dell'assicurazione sanitaria privata e di fondi al momento non ufficialmente vincolati a nessun investimento. Chalmers ha ammesso che questi tagli saranno più consistenti del solito, questi risparmi, perché c'è una maggiore e crescente incertezza a livello globale.
7: What we are conveying to you today is just how seriously we have taken this savings task. $64 billion in savings in nominal terms is much bigger than normal when it comes to budgets, and it has meant that once we take into consideration all of the other

0: pressures and priorities, pressures that come from the PBS and natural disasters and all of these other pressures in our budget, we will still be delivering a net save. The details of that will be released on Tuesday night.
1: Andiamo adesso in Myanmar, perché dei minatori hanno scoperto un raro rubino di enormi dimensioni, considerato il secondo più grande in termini di peso mai trovato in questa nazione del sud-est asiatico. Il rubino, del peso di 11.000 carati, circa 2 kg e 200 grammi, è stato portato alla luce nei pressi della città di Mogok, nella regione dell'Alto Mandalay, teatro recentemente di intensi combattimenti nell'ambito della vasta guerra civile che sta devastando il paese. Il Myanmar produce, dal Myanmar si estraggono circa il 90% dei rubini mondiali, principalmente proprio nelle zone di Mogok, ma anche in quella di Mong Su. Attivisti per i diritti umani e organizzazioni come il gruppo di ricerca e lobbying con sede in Gran Bretagna Global Witness hanno esortato e continuano a esortare gioiellieri a smettere di acquistare gemme provenienti dal Myanmar, perché a loro dire l'industria ha rappresentato una fonte di entrate vitale per i suoi governi militari nel corso di diversi decenni. Torniamo a questo punto in Australia, perché giovedì sono stati resi noti i vincitori dell'edizione, della 45esima edizione del The Age Book of the Year. Il concorso, giunto alla 45esima edizione, era per due categorie. In quella categoria, in quella riservata ai romanzi, ha vinto Moreno Giovannoni con il suo del libro The Immigrants, edito da Black Ink, che attinge ampiamente alle esperienze dei suoi defunti genitori immigrati italiani giunti in Australia negli anni 50. Di origine toscana, Giovannoni è cresciuto a Merthyrfield ma vive da anni a Melbourne. Questo era il suo secondo romanzo, del quale ci ha spiegato genesi, riscontro, ma anche la soddisfazione di aver vinto un così prestigioso premio.
2: Grande soddisfazione, perché è stato un libro difficile da scrivere, causa il contenuto basato su vicende familiari. Poi stavo scrivendo durante il Covid, che era una cosa che mi sfiniva. E anche perché poteva sembrare che non ci fosse più nulla da raccontare sulla storia degli italiani in Australia. Invece i lettori hanno capito che certe cose non si sono mai raccontate e che era arrivato il momento di raccontarle. Secondo me il premio riconosce tutto questo e giustifica la mia decisione di scrivere il libro. Attirerà anche più lettori e una discussione più ampia sulle idee che vi ho messo dentro, che è ciò di cui un libro ha sempre bisogno.
1: Complimenti quindi a Moreno Giovannoni, primo scrittore italo-australiano ad aggiudicarsi il premio Libro dell'Anno del The Age. Mercato dei cambi, dollaro australiano che viene scambiato per 61 centesimi di euro e vale 72 centesimi di dollaro statunitense. Sport, andiamo a Roma, tennis, due grosse sorprese al Master 1000 di Roma. Prima buona notizia per gli azzurri, vittoria di Matteo Arnaldi contro, brutta notizia per gli australiani, la testa di serie numero 6, il Demon, Alex De Minaur. 4-6, 7-6, 6-4 il punteggio finale in favore del Ligure, che adesso se la vedrà con il nuovo enfant prodige del circuito, lo spagnolo Rafa Hoffmann.

0: Advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Aim. Nel sabato italiano in campo Sinner contro Hofner e Jasmine Paolini contro la belga Mertens. L'altra sorpresa è che per la prima volta nella sua carriera Novak Djokovic esce al primo turno dell'Internazionale d'Italia. Fatale la sconfitta del serbo contro il croato Dino Prismic, entrato in tabellone dalle qualificazioni, vittoria in rimonta per il croato 2-6, 6-2, 6-4. Passiamo al ciclismo, è iniziato il Giro d'Italia, sedicesima partenza della rassegna ciclistica rosa dall'estero, la terza nelle ultime 5 edizioni dopo Ungheria del 2022, Albania del 2025. Quest'anno è il turno della Bulgaria, prima tappa la Nassebar Burgas, 147 chilometri sulle sponde del Mar Nero, grandissima rovinosa caduta a 700 metri dall'arrivo e poi la volata vincente del francese Paul Magnier, che indossa così la prima maglia rosa, solo quinto l'azzurro Jonathan Milan. Oggi nel sabato europeo, seconda tappa, Burgas Vellico Tarnovo, si salirà sui Balcani. La tournée rosa in Bulgaria terminerà domani con l'arrivo nella capitale Sofia, dopo il trasferimento in Italia. Il giro riprenderà martedì da Catanzaro. Sport ancora, calcio in Serie A, anticipo della 36esima giornata. Il Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1, ma soprattutto è terminata la regular season della Serie B. Al già promosso Venezia farà compagnia il Frosinone di mister Alvini. Gialloblu Ciociari strapazzano il Mantova 5-0 e tornano nella massima serie dopo 3 anni. Gli altri verdetti ai playoff finiranno Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Ai playout, per evitare la retrocessione in Serie C, su Tirol e Bari, già retrocesse Reggiana, Spezia e Pescara. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Sole a Perth 24 gradi, pioggia a Adelaide 19, pioggia anche a Melbourne 16 gradi, nuvole a Hobart 18 gradi la massima, sole a Canberra 17 gradi, sole anche a Sydney 22 gradi la temperatura massima, un po' più caldo a Brisbane, sole 25 gradi, piogge a Cairns 28 gradi e solleone a Darwin, dove la colonnina di Mercurio si fermerà a 34 gradi.
3: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS Audio.
8: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi uplabd karvata hai.
13: Far from the partisan politics.
14: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
15: sbs.com.au/audio.
16: La redazione di SBS Italian

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Di nuovo buongiorno, 8 e 16, sabato 9 maggio del 26, in compagnia di Andrea Pagani fino alle 10. Programma di oggi, come ogni sabato, con la musica a farla da padrona. Chiuderemo questa prima ora con l'intervista alla cantautrice torinese 18enne Alice Gariglio all'interno della nostra rubrica Parlando di Musica, e poi proseguiremo per tutta la seconda ora con il giradischi, con canzoni della musica leggera italiana per intrattenerci e intrattenervi durante questo fine settimana. Apriremo però dalla terza puntata, al terzo episodio della nostra serie podcast Storie Mondiali, in cui abbiamo fatto questo viaggio per andare a scoprire cinque partite che vanno al di là, la cui storia va al di là del campo, e oggi andremo nel 1994, mondiali americani persi da noi azzurri su calcio, ai calci di rigore contro il Brasile. Chi non se le ricorda, quel rigore di Baggio alle stelle. Ma oggi parleremo di una storia più triste, quella di Andrés Escobar, difensore della Colombia, che proprio contro gli Stati Uniti siglò uno sfortunato autorete che gli costò la vita, e abbiamo riscoperto, insomma siamo andati a riraccontare, a riscoprire dettagli di quella storia insieme al giornalista Darwin Pastorin. Questo e molto altro ovviamente nel programma che oggi vi terrà compagnia come ogni giorno fino alle 10, e quindi iniziamo subito con Storie Mondiali.
2: Ci sono partite di calcio nelle quali l'evento sportivo diventa un mezzo per raccontare vicende epiche, politiche, curiose e drammatiche, che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni. Io sono Dario Castaldo e in questa miniserie ne rievocherò 5 in compagnia di Andrea Pagani.
1: Storie Mondiali, una serie di SBS a cura di Andrea Pagani e Dario Castaldo.
2: Ciao Andrea.
3: Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Dramatic finish to a World Cup match win this one.

0: L'inconfondibile inno statunitense. Torniamo indietro al 1994 per raccontare la partita che costò la vita ad un giocatore colombiano, Andrés Escobar, che si era macchiato della colpa di aver segnato nella propria porta, di aver firmato un autogol che aveva provocato l'eliminazione della sua nazionale. Ma iniziamo dal contesto. 1994, come detto, ad ospitare i mondiali di calcio sono per la prima volta gli Stati Uniti, paese nel quale fino a quel momento il calcio era stato uno sport soprattutto per immigrati italiani, irlandesi e latinoamericani, nel quale però la nazionale femminile era già molto, ma molto forte, mentre a livello maschile 20 anni prima c'era stato una sorta di tentativo di lanciare il campionato con la presenza di alcuni mostri sacri andati in America a svernare, come Pelé, come Giorgio Chinaglia. Dopodiché negli anni 90, in piena epoca Michael Jordan, la Federcalcio statunitense investe nell'organizzazione della Coppa del Mondo, un'edizione che verrà ricordata per la positività di Diego Armando Maradona, per le magie di Roberto Baggio e per la prima finale mondiale decisa ai calci di rigore, nella quale proprio il Divin Codino sbaglierà uno dei penalti decisivi. Nonostante questo, a passare alla storia sarà soprattutto un match disputato il 22 giugno del 1994, appunto, al Rose Bowl di Pasadena, tra i padroni di casa e la Colombia, una sfida che era soltanto la seconda del gruppo A, ma che era già da dentro o fuori. Perché, Andrea?
1: Partita da dentro o fuori perché, nonostante i favori del pronostico, nonostante le dichiarazioni senza alcun tipo di timore da parte dell'allenatore Francisco Pacho Maturana, il girone inizia subito malissimo per la Colombia, perché mentre gli

0: Stati Uniti padroni di casa, pareggiano 1-1 contro la Svizzera di Roy Hodgson, Stati Uniti allenati da Bora Milutinovic, che avevano pareggiato il gol iniziale svizzero con un gol in apertura di secondo tempo di Eric Wijnaldum. Al Rose Bowl di Pasadena la Colombia incontrava la Romania di una grande stella che io immagino tu conosca, Gheorghe Agi.
1: Il Maradona dei Carpazi.
0: Esatto, il Maradona dei Carpazi, Gheorghe Giga Agi, stella, capitano della Romania numero 10, militanza anche in Italia nelle file del Brescia, che tra l'altro in quella partita poi fece un gol da metà campo incredibile, trovò proprio la partita. Erano di quei giocatori talentuosi che se avessero azzeccato il primo dribbling sarebbero stati veramente imprendibili. Così fu per la difesa della Colombia. Gli altri due gol li fece un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, sempre tra le file del Brescia, che però quell'anno giocava nel Milan, Florin Raducioio, che due gol aveva fatto in tutta la sua stagione 93-94 e due gol trovò in quella partita che la Romania conduceva subito dall'inizio. Dopo 15 minuti Raducioiu portò in vantaggio gli uomini di Angel Iordanescu, pare poi raddoppiò appunto con quell'Eurogol Agi al 34esimo. Valencia cercò di riportare la partita in discussione per la Colombia, ma in chiusura di match Raducioiu pose la parola fine. Da lì poi si innescarono tutta una serie di polemiche, insomma, anche da parte dei narcos, calcio scommesse, eccetera, che portarono agli eventi che poi andremo a analizzare. Per esempio, arrivò un fax a Francisco Pacio Maturana dicendo semplicemente: se nella prossima partita contro gli Stati Uniti schiererai Gabriel Barrabás Gomez, che era proprio un pupillo di Maturana e che a quanto sembra i narcos ritenevano responsabile della sconfitta, uccideremo lui e tutta la squadra e tutto lo staff tecnico. Ecco, questo quindi dà l'idea della pressione psicologica che doveva affrontare la nazionale colombiana alla seconda partita del girone, dove era ancora tutto in discussione, ma psicologicamente, ma anche a livello di risultati, erano già con un piede fuori, da una partita da dentro fuori.
1: Viceversa, la formazione di Francisco Maturana, detto Pacio, faceva leva su giocatori di grandissimo talento e fisicità, molti dei quali militavano in alcuni prestigiosi club europei. Di quella Colombia ho chiesto conto a Darwin Pastorin, giornalista, ex direttore di Stream, di Telepiù, della redazione sportiva di La Sette e recentemente autore del libro Lettera Berzot, Il Vecio Pablito, Il Mundial 82 e altri incantesimi, il quale all'epoca, in quel 1994, era inviato del quotidiano Tutto Sport, soprattutto a seguito del Brasile, lui che è italiano di origine brasiliana, ma comunque con, come dire, l'incarico di buttare un occhio anche sulla Colombia, proprio in quanto possibile favorita per la vittoria. Ascoltiamolo.
2: Ma Dario, guarda, era stata un'uscita di scena inaspettata per una nazionale data anche da Pelé, pensa, tra le grandi favorite. Pensa che proprio un anno prima aveva battuto 5-0 l'Argentina a Buenos Aires, una squadra allenata da Francisco Maturana, che era un commissario tecnico, amico e sodale di Arrigo Sacchi. Anche lui praticava il dogma della zona pura, potendo, come hai detto tu, far leva su calciatori dotati di tecnica e leggio come il fine dicitore Carlos Valderrama, te lo ricordi, no? Quello alto,
1: il gullet biondo,
2: bravo, è definito per quella folta capigliatura il gullet biondo, senza dimenticare ovviamente l'estroso attaccante del Parma Tino Asfriglia. E poi c'erano tanti altri giocatori, c'era Valencia, c'era Rincon, ma era una squadra veramente che alcuni giornalisti colombiani definivano quella dei locos, no? dei pazzi, perché e mancava Higuita, perché non c'era lui più in porta. Higuita fu quel portiere, ti ricordi, a Wembley fece il colpo dello scorpione, quella parata, buttandosi in avanti e respingendo il pallone coi talloni uniti. C'è una roba incredibile, no?
3: Che se non ricordo male trascorse un periodo in carcere proprio poco prima del mondiale.
2: Sì, era un personaggio particolare. Io ho avuto modo di intervistarlo a lungo alla Coppa America in Brasile del 1989. Era un tipo che aveva una vita spericolata su tutti i punti di vista, no? E anche l'incontro con Pablo Escobar, però era poi alla fine un portiere che aveva dei numeri straordinari e poi segnava dei gol, era un portiere goleador, su punizione era uno spettacolo vederlo.
1: Darwin Pastorin ha messo un po' di carne sul fuoco, la tattica di Maturana, la figura di Higuita, i rapporti con Escobar, l'altro Escobar, su quale poi torneremo, ma anche le qualificazioni mondiali. Ecco, proprio quel che aveva fatto la Colombia di Maturana nell'anno che aveva preceduto Stati Uniti 94 aveva portato gli allibratori ad indicare i Cafeteros come una delle compagini favorite addirittura per la vittoria. Perché?
0: Perché la Colombia viveva un vero e proprio momento d'oro dal punto di vista calcistico. Tra poco analizzeremo aspetti del cosiddetto narco football, ovvero dei soldi, dei proprietari, dei boss, dei cartelli, del traffico di stupefacenti nel calcio. Però dal punto di vista meramente calcistico, questo permise ai club colombiani di trattenere giocatori più validi, più forti, più talentuosi, invece che disperderli nelle tradizionali diaspore che vede poi colombiani come brasiliani e molti sudamericani andare poi a giocare in squadre in giro per il mondo. E questo permise comunque alla nazionale di avere giocatori, molti dei quali giocavano nella stessa squadra, e quindi c'era un'intesa di squadra che non era certamente da costruire. In più venne dedicato più di un mese al ritiro premondiale. Insomma, erano grandissime le aspettative, anche perché la Colombia aveva vinto agilmente il gruppo A di qualificazione ai mondiali, gruppo composto oltre che da Cafeteros dall'Argentina, dal Paraguay e dal Perù, con 14 punti in 6 partite, 4 vittorie, 2 pareggi, 13 gol fatti, 2 subiti. In generale si parlava di una imbattibilità che proseguiva da 22 partite. A suggello di questi dati che ti ho appena snocciolato, ci mette anche la partita, l'ultima partita del girone di qualificazione tra Argentina e Colombia allo Stadio Monumental di Buenos Aires, ultima partita del girone di qualificazione tra un'Argentina, quella allenata da Alfio Basile, che sicuramente non era nel periodo più florido della sua storia calcistica, però insomma schierava giocatori del calibro non solo di Diego Pablo Simeone, ma anche di Gabriel Omar Batistuta davanti, di Fernando Redondo, insomma una squadra di tutto rispetto. Partita che finì per 5-0 per la Colombia, che resistette a un attacco iniziale a sprombattuto dell'Albiceleste e poi dilagò con doppietta di Asprilla, doppietta di Rincon, gol finale di Valencia, standing ovation finale del pubblico del Monumental. Quindi questa è una testimonianza del fatto che la Colombia aveva davvero tutte le carte in regola per fare una grandissima figura, anche perché tra i giocatori, io sono un grande amante dei soprannomi sudamericani, latineggianti dei calciatori, e ti do i soprannomi del tridente d'attacco della Colombia, di quella Colombia. C'era Adolfo Valencia, vecchia conoscenza del campionato italiano per aver indossato la maglia della Reggiana, soprannominato El Tren, il treno. Freddy Rincon, altra conoscenza del calcio italiano per aver giocato nel Napoli, soprannominato El Colosso, il Colosso. E poi c'era Tino Asprilla, El Tino, detto anche El Pulpo, il Polpo, per il suo essere dinoccolato che lo rendeva veramente imprevedibile e imprendibile dai difensori avversari. Ecco, quindi questa era una grandissima Colombia che si presentava al mondiale, però senza il caratteristico portiere René Higuita, quello dello Scorpione, perché a quel momento era in carcere per aver fatto trattative per un sequestro, bla bla bla. In porta per i Cafeteros c'era Mondragon.
1: Insomma, quello contro l'Argentina non fu un exploit, fu sicuramente una delle più grandi soddisfazioni della storia dei Cafeteros, ma non fu un exploit, tant'è che sono riuscito a risalire alle quote dei bookmakers, secondo i quali la Colombia in quel mondiale era la sesta favorita dopo Brasile, Germania, Italia, Olanda e Argentina. In pratica i Cafeteros, che qualcuno aveva a proposito di soprannomi ribattezzato i Locos, avevano come obiettivo minimo i quarti di finale, ed invece, come abbiamo detto, dopo il primo match contro la Romania erano già con un piede fuori. Non solo, dopo il KO contro il Maradona dei Carpazi e compagnia, nel ritiro della Colombia arrivarono delle minacce sulle quali ho chiesto ancora conto a Darwin Pastorin.
2: Col 3-1 con la Romania, e all'hotel sempre questo di fare, arrivarono i fax proprio minacciosi rivolti soprattutto a questo centrocampista Gabriel Jaime Gomez, considerato uno dei principali responsabili di quella sconfitta. E Gomez preferì a quel punto non scendere in campo contro gli Stati Uniti. Infatti si parlava già, si sussurrava, si mormorava, ci dicevano i colleghi colombiani, che c'era questo spettro dei cartelli dei trafficanti dei narcotrafficanti che avevano deciso di mettere le mani pesantemente anche sul calcio con quello che veniva chiamato il narco football. E questa è la storia che porterà appunto

0: Advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Lo staff tecnico, ecco, quindi questo è lo spirito con cui la Colombia si trova ad affrontare la partita di fatto più importante del proprio mondiale, una vera partita dentro e fuori.
3: Questo quindi era il clima che si viveva nel paese sudamericano e questi riflessi, le conseguenze di quel clima sul ritiro della Colombia e in particolare sulla vigilia della partita decisiva contro gli Stati Uniti. Adesso nella formazione statunitense c'erano alcuni nominativi leggendari, tipo il portiere Miola, tipo Balboa, tipo Caligiuri, tipo Wijnaldum e soprattutto Alexi Lalas, che giocherà in Italia nel Padova, però era comunque una formazione modesta, ovviamente alla portata della Colombia, nella quale c'era anche un uomo che era nato a Medellin nel 1967, che quindi aveva 27 anni, era una colonna dell'Atletico Nacional e prima di quel pomeriggio a Los Angeles aveva disputato 49 partite con la maglia dei Cafeteros ed era entrato addirittura nel mirino del Milan. Milan che aveva vinto tutto quell'anno, conquistando anche la Champions League ad Atene contro il Barcellona, ma che per rinforzarsi aveva, almeno si dice, puntato proprio quel centrale colombiano che Darwin Pastorin conobbe personalmente. Ascoltiamolo.
4: Era una squadra davvero di giocatori che erano superbi in campo e stravaganti nella vita di tutti i giorni. In quella Colombia, devo dire, tra i molti calciatori appunto estrosi, c'era un difensore che si distingueva, credimi, per i modi garbati e gentili, una sete di cultura e conoscenza, era appunto il difensore Andrés Escobar. Era un intellettuale del calcio, era uno che amava leggere, che amava scrivere. C'erano queste voci di mercato perché appunto piaceva al Milan, perché lui era un difensore, devo dire, molto elegante, alto e capace di anticipare gli avversari perché aveva una scelta di tempo straordinaria. E mi piaceva parlare con lui nel ritiro di Fullerton. Anche poi tra l'altro era uno che faceva il giornalista, come noi, perché scriveva le sue impressioni sul quotidiano il Tiempo. Io gli avevo confidato la mia passione per lo scrittore Alvaro Mutis. E anche Andrés mi confidò che conosceva e apprezzava Mutis. E purtroppo però quel mondiale segnò non la sua carriera, ma la sua vita. E ho avuto la sfortuna di dedicare quel maledetto pallone, no? E quindi, sai, raccontare questa storia ti dispiace perché quando poi pensi appunto che gli hai parlato, che era un giocatore davvero bravo in campo e poi un ragazzo semplice e intelligente.
2: Il caballero della cancia, Andrés Escobar. Questa era la prima parte del terzo episodio di Storie Mondiali. Ascolteremo la seconda parte sabato prossimo, ma nel frattempo, se proprio non ce la fate e volete ascoltarlo tutto, oltre a tutti gli altri episodi, andate sul nostro sito sbs.com.au/italia. C'è proprio una sezione dedicata a Storie Mondiali. 8:36, breve pausa e poi torniamo per parlare di musica.
5: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know.

0: Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
2: 8:39, sabato 9 maggio del 26, in compagnia di Andrea Pagani per il programma italiano di SBS di quest'oggi. Fino alle 10 come ogni giorno, tra poco parleremo di musica, prima riascoltiamo i titoli del giornale radio. Guerra all'Iran, Washington in attesa di una risposta di Teheran alla proposta americana. Conflitto russo-ucraino, Trump annuncia 3 giorni di tregua in occasione del giorno della vittoria russo. Australia e New South Wales si vota per decidere chi sostituirà in Parlamento la dimissionaria Susan Lee. E testa a testa tra indipendenti e One Nation, infine sport. Ciclismo, è iniziato il Giro d'Italia, prima maglia rosa al francese Magnier. Tennis, Open di Roma, subito fuori Djokovic, vittorie per Musetti e Darderi, impresa di Arnaldi contro De Minor. E quindi andiamo in Piemonte insieme a Lorenzo Sant'Angelo a conoscere questa giovanissima cantautrice.

0: Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Oggi sono molto contento perché delle 249 puntate di questa trasmissione oggi abbiamo l'ospite più giovane, quindi battiamo un record, addirittura 18 anni, quindi sono veramente felicissimo di dare un virtuale benvenuto in Australia a Alice Gariglio. Ciao Alice!
1: Ciao, grazie mille, questo non me l'avevi detto però, che ero la più giovane.
0: Però te lo potevi aspettare.
1: No, in realtà no. Grazie.
0: Quindi sei del
1: 2007. Sì, faccio gli anni a fine anno, quindi sì.
0: Mannaggia la miseria, io ero già adulto nel 2007. Va bene. Molto bene. No, mi fa davvero piacere. Io Alice ti ho conosciuta da pochissimo, 10 giorni fa, in occasione del 25 aprile abbiamo suonato nella stessa manifestazione a Torino e mi sei piaciuta tantissimo, soprattutto insomma trovare dei ragazzi giovani così che riescono a scrivere con una certa profondità belle canzoni non è semplice, quindi andiamo per gradi. Io ti chiedo innanzitutto come inizia la tua storia musicale, che ovviamente per forza di cose è ancora molto breve, ma da dove parte questa passione per la musica?
1: Allora, quando

0: ero piccola, ho iniziato con le lezioni di chitarra, chiaramente lezioncine, insomma. E tra l'altro fa ridere la storia perché non la racconto molto spesso, ma sostanzialmente io ero abbonata a una rivista, che era la rivista di Winnie the Pooh, e tra le attività proposte ai bambini c'era quella di costruire una chitarra di cartone. Avrò avuto 2-3 anni, non lo so, poco di più, e quindi mi ero messa lì con i miei genitori a costruire questa chitarra di cartone, e poi amici di famiglia, siccome mi portavo questa chitarra di cartone dappertutto, hanno deciso di regalarmi una chitarra più o meno vera, e quindi da lì poi ho iniziato a frequentare le lezioni, e poi più o meno sì, a 5 anni e mezzo, 6, e poi in realtà non ho impiegato molto a iniziare a scrivere canzoncine, quantomeno, e cose molto brevi, infantili, e ho poi iniziato a prendere la cosa un pochino più seriamente più tardi, alle medie, a 12-13 anni, però insomma è una cosa che bene o male mi ha sempre accompagnato.
1: Beh, questo è molto bello, molto bello. Anch'io ho iniziato piccolissimo a suonare, quindi abbiamo ovviamente un secolo prima di te, ma abbiamo questa cosa in comune. E ecco, la scrittura delle canzoni è lì che mi interessa a me, perché ovviamente siamo colleghi. Devi sapere che quella passione che senti, questo neanche te lo chiedo, so che c'è, quell'appagamento, no, dopo aver scritto una canzone, sappi che non passerà mai, quindi non è una questione di abitudine, questa è una cosa bellissima per la quale noi insomma siamo privilegiati, a prescindere poi dal successo. Scrivere una canzone ed esserne soddisfatti è tanta roba, infatti almeno per me è una cosa abbastanza rara, non è che scrivo tutti i giorni belle canzoni. Ecco, questo è molto bello e resterà per sempre. E ecco, cos'è che ti ha fatto scattare, se c'è, non è detto, ti ha fatto scattare la scintilla, ecco, passare da suonare, no? Da aver studiato un po' di musica, suonare un po' la chitarra, saper cantare, poi andare a scrivere canzoni è un po' diverso, è un passo successivo. Ti ricordi se c'è stata una molla?
0: Ma davvero, io ho iniziato così in maniera infantile a 6 anni, non me lo ricordo, ma più che altro penso fosse perché ascoltavo tanta musica e i miei genitori tenevano a casa i dischi, e quando facevamo viaggi in macchina più o meno lunghi avevamo sempre i dischi, oppure la radio, Radio Italia spesso, e quindi insomma la musica è qualcosa che ho sempre ascoltato. Ho ascoltato tanto cantautorato, insomma penso che in qualche modo mi abbia, non lo ricordo davvero, ho iniziato spontaneamente, non so bene.
2: È di persone belle che portino luce in questa galleria.

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Ecco, oggi fare la cantautrice oggi, seguire questo tipo di musica che ormai, insomma, a parte proprio pochi nomi che mi hai fatto, non è più mainstream ormai da tanto tempo. Come pensi di collocarti, visto che sei all'inizio della carriera? Io ricordo, per esempio, su Spotify ci sono due pezzi tuoi in questo momento, quindi sei proprio all'inizio. Come pensi si collochi la figura del cantautore, in questo caso della cantautrice, in questo circuito, anche, no, allargando un po' al mainstream? Tu che sei giovane, dai, insomma, notizie più fresche di me.
4: Si colloca? Non lo so se si colloca. Insomma, in questi anni, vabbè, lo saprai benissimo anche tu, effettivamente no, il cantautorato forse come genere, ripensando appunto ai nomi che facevo prima, Dalla, De Gregori, eccetera, è forse un po' sparito. Credo che tutti siamo stati un po' testimoni della sua riscoperta l'anno scorso con Lucio Corsi. Secondo me il suo è stato un percorso similare, assimilabile. Sul come si colloca, in realtà non lo so, cioè non conosco tante persone che lo ascoltino e che ascoltino il cantautorato di oggi, e forse nemmeno io conosco poi davvero esempi precisi di cantautorato. Però chi lo sa, la trap, il rap erano generi che magari 10-15 anni fa non avremmo mai creduto che in maniera così esponenziale avrebbero potuto essere ai vertici delle classifiche. Pertanto chi lo sa, magari fra 10-15 anni succederà qualcosa di nuovo, oppure ci sarà un genere completamente nuovo di cui adesso non siamo a conoscenza. Non lo so, faccio quello che faccio, scrivo quello che scrivo, non assolutamente per arrivare al mainstream, non è mai stata una mia ambizione, anzi io per prima ascolto cose non tanto mainstream, come dicevo prima. Ho sempre scritto soltanto per me, davvero, e poi se arriva sono felice, molto felice, ma se arriva al cuore, non alle radio, ecco.
3: Beh, questa è la cosa migliore, la risposta migliore che potessi darmi, quindi stai partendo decisamente col piede giusto, oltre ad essere molto brava. Abbiamo già ascoltato le due canzoni che ci sono per ora disponibili, le abbiamo già ascoltate, adesso continueremo ad ascoltarne una anche alla fine, che è Nevica Dentro. Ti volevo chiedere però, c'è un'altra canzone che arriverà, ora non so se posso dire il titolo, se vuoi lo fai tu, ma allora si chiama Car. Io l'ho ascoltata appunto il 25 aprile, che ti ha già dato una bella soddisfazione, no?
4: Sì, grazie a quella canzone sono riuscita a vincere un contest che era dedicato all'attesa del 21 marzo, che, vabbè, nel caso in cui gli ascoltatori non ne fossero a conoscenza, è la giornata dedicata alla memoria e all'impegno per le vittime innocenti di mafia, e ed è organizzata da Libera, dall'Associazione Antimafia, che è un'associazione con cui io sono entrata presto in contatto fin dalla prima superiore, perché nel mio liceo c'è un presidio di Libera, e quindi ho sempre partecipato al 21 marzo, che ogni anno è un momento che si svolge in una città diversa d'Italia. E l'anno scorso per esempio era stato a Trapani per il trentennale di Libera, quest'anno invece è stato a Torino, e per questo motivo a Torino si è svolto questo concorso che si chiamava Musica Libera, in cui si promuoveva un inedito che fosse dedicato, insomma, bene o male all'impegno sociale, e io ho scelto di portare una canzone che ho scritto apposta in realtà per il contest, dedicata alla guerra, alla pace e al mio disappunto profondissimo verso la situazione di cui tutti siamo testimoni a livello geopolitico, e ho vinto e ne sono stata molto contenta, perché sono arrivate tantissime belle cose, tra cui anche il 25 aprile a cui ci siamo conosciuti.
3: Benissimo, benissimo, bello anche, insomma, che giovani come te mantengano vivi certi argomenti anche in musica, perché questa, ecco, è una critica che si può fare generalizzando alla tua generazione, anche a quella un po' più grande in realtà, che mancano un po' di temi in generale nella musica, quindi sono molto contento invece di aver incontrato te, e sono sicuro che andrai alla grande, sicuramente nel verso giusto. Penso di dover chiudere, però incredibilmente devo dire una cosa, non pensavo di dire in questa trasmissione, in bocca al lupo per l'esame di maturità.

0: Grazie mille.
1: No, no. Bellissimo davvero che appunto così giovane con tante cose da fare ti dedichi per bene già alla musica e io ti auguro davvero in bocca al lupo.
0: È difficile.
1: Lo so.
0: È davvero difficile.
1: Immagino, ma insomma.
0: Anzi, sono partita anche più tardi rispetto a quando avrei voluto. Le canzoni che ho pubblicato sono del 2023, banalmente. Ci è voluto un po' per convincermi che le due cose potevano stare insieme.
1: No, adesso non ti fermare più, anzi io invito tutti gli ascoltatori ad andare a cercare su Spotify Alice Gariglio, anche su Instagram, insomma trovatela. Per ora c'è poca roba, ma solo perché questa ragazzi ha 18 anni, quindi avrà tutto il tempo. Seguiamola, supportiamola perché è veramente brava. Grazie Alice.
0: Grazie mille davvero.

0: Nevico dentro il secondo singolo di questa ragazzina, Alice Gariglio, ma che ragazzina non è davvero? Innanzitutto ci uniamo all'imbocca al lupo per gli esami di maturità che tra poco sosterrà a Torino. Intervista a cura del nostro Lorenzo Sant'Angelo, che potrete riascoltare a brevissimo sul nostro sito sbs.com.au/italian. Siamo alle soglie delle 9 in punto, che sabato e domenica vuol dire soltanto una cosa: il giradischi.
1: SBS Music.
2: Un'ora di musica italiana per il vostro weekend.
3: Questo è il giradischi su SBS Italian.
0: E allora iniziamo con la musica italiana a comandare questa seconda ora. È proprio il caso di usarlo questo verbo, comandare, perché la prima canzone che ascolteremo è proprio Andiamo a comandare di Rovazzi, dopodiché una pizzica tarantata così per dare un po' di pepe, di peperoncino a questo fine settimana. Fatevi una bella sudata ballandovela, però continuate poi a sudare, perché ci sarà Pedro di Raffaella Carrà e poi ci rilassiamo un po' con Samuele Bersani e il suo Freak. E quindi via via via la musica.

0: Le stazioni radiofoniche di SBS trasmettono in streaming video su SBS On Demand.
1: State ascoltando il giradischi di SBS Italian.

Freak di Samuele Bersani a chiudere questo primo spicchio di canzoni nel quale abbiamo ascoltato Rovazzi, abbiamo ascoltato anche un po' con Lucilla Galeazzi, un po' di Pizzicarella Mia e poi Pedro, quella canzone del 1980 di Raffaella Carrà che è tornata in auge nel 2024 perché poi è stata remixata da DJ non italiani, DJ tedeschi, anzi Jack Somi e Gatino Romero, che l'hanno poi messa su dei video su TikTok, è diventata virale, 6 miliardi di visualizzazioni su TikTok. Canzoni di Raffaella Carrà che erano già spesso state rivisitate, come per esempio A far l'amore comincia tu, che poi fu rimpastata, diciamo così, 15 anni fa nel 2011 da Bob Sinclair e poi lievitata, è il caso di dire, nel film La grande bellezza di Sorrentino. Ma chi è sto Pedro? Si sono chiesti in tanti e le storie sono veramente tra le più svariate. Addirittura il sito rockall.it cerca di ricostruire la storia. Dice ok, in Sud America la cara, perché si parla del fatto che questo Pedro fosse, visto anche il nome Santa Fe, uno del posto, un ballerino del posto, dice ricostruiamo la storia. Nell'autunno del 78, con una troupe di 30 persone al seguito e 7 tonnellate di materiale tra luce e costumi, arriva in Argentina, l'Argentina che era appena uscita dalla dittatura, Raffaella Carrà, che già aveva un palmarès di tutto rispetto, non soltanto per la televisione italiana, aveva 6 dischi di platino, un tour trionfale negli stadi da dove entrava e usciva sempre scortata dalla polizia. 1979, concerto di Buenos Aires, dice Rockall, molti fan non riuscirono a entrare, tra questi ce ne fu uno che tentò di forzare i controlli e non gli andò bene, finì una notte in prigione. Il suo nome sembra che forse qualcuno

0: qualcuno possa ricordarselo, si chiamava Diego Armando Maradona. Il 17 ottobre del 79 la Carrà poi va a Santa Fe, appunto la città natale di Pedro, nello stadio del Club Atletico Union. Un'ora e 15 minuti di spettacolo, 2 bis, 16 cambi d'abito. E l'anno successivo pubblicò Pedro, e quindi questo dà ampia ragione ai giornalisti di Santa Fe, giornalisti santafesini, che questo Pedro fosse un ballerino del corpo di ballo che aiutava e che ballava sul palco insieme a Raffaella Carrà. Canzone poi è stata riusata anche nel 2023 dopo la vittoria nelle elezioni spagnole di Pedro Sanchez, e quindi anche lì feste socialiste con Pedro a farla da padrone. Riutilizzata ancora dai tifosi della Lazio l'anno scorso, quando un rigore di Pedro forse dei tifosi del Napoli, perché un rigore di Pedro costò lo scudetto all'Inter. Non so se gli interisti ora ancora sempre inebriati dalla vittoria di questo scudetto non se lo ricordano, ma forse se lo ricordano. Insomma, Pedro, grande successo che ci porta alle 9:17. Breve pausa e poi torneremo con la ragazza del Piper, Patti Pravo, e la bambola.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses.

0: splendido, splendente, Donatella Rettore, Tristassi davvero, la bambola di Patti Pravo, ora splendido, splendente, nel mezzo l'immensità di Aldo Caponi in arte Don Bachi, brano firmato tra l'altro anche da altri due autori, detto niente poco di meno che Mogol, e Don Bachi era già un cantante di successo ma non era ancora iscritto alla SIAE, canzone però tutta sua per quanto riguarda l'arrangiamento e con la quale debuttò a Sanremo nel Festival edizione 1967, purtroppo famosa per il suicidio di Luigi Tenco, che si era presentato e partecipava con Ciao Amore Ciao assieme alla cantante franco-italiana Dalida, alla quale poi era anche legato sentimentalmente, brano eliminato dopo la prima serata e che appunto spinse Tenco al suicidio, il famoso biglietto "faccio questo come atto di protesta contro un pubblico che manda in finale Io, tu e le rose", e una commissione che seleziona la rivoluzione, edizione quella del 67 vinta da Claudio Villa e Eva Zanicchi con "Non pensare a me". Don Bachi si classificherà al nono posto e avrebbe dovuto partecipare poi anche l'anno successivo con un altro celebre suo brano, Canzone, inizialmente proposta a Ornella Vanoni, quella lì "Nel più bel sogno", non so se qualcuno la ricorda, "Ci sei solamente tu", la quale però scelse Ornella Vanoni un altro brano, "Casa Bianca", e lo voleva proprio portare al festival. Al tempo il regolamento prevedeva che si potesse presentare solo una canzone per autore e il clan di Celentano trovò l'escamotage per far presentare contro la volontà dell'autore una documentazione in cui si attribuiva la paternità a un prestanome, e questo falso storico determinò poi la rottura tra Don Bachi e Adriano Celentano, con il quale aveva stretto non solo un sodalizio lavorativo ma anche un'amicizia profonda. Poi la canzone appunto resterà sempre a metà, cioè ognuno ne rivendica la paternità, e c'è anche tra l'altro una storia legata a un film, il film "La prima cosa bella" di Paolo Virzì. Il titolo provvisorio era in realtà "Nel più bel sogno", perché la canzone che poi la protagonista Michela Ramazzotti canta con i figli e che poi fa come tappeto musicale a tutto il film, che poi nella versione finale appunto "La prima cosa bella" di Nicola Di Bari, doveva essere canzone di Don Bachi, ma ci fu poi veramente un ginepraio per riuscire a risolvere la questione dei diritti, dopodiché la regia e la produzione decisero di andare su Nicola Di Bari e "La prima cosa bella". Trittico di canzoni che ci porta alle 9:30, un pochino più tardi delle 9:30 ci prendiamo un'altra breve pausa e torneremo con canzoni che hanno veramente due moderne, una rivisitazione di una canzone forse di fine anni 90 o primi 2000 dei Tiro Mancino, ma rivisitata da Willy Peyote e Dito nella Piaga, "Un tempo piccolo", un grande classico, un altro grande classico nel mezzo che tra l'altro personalmente ricordo con piacere perché fu uno dei compiti di letteratura italiana alle scuole superiori, "Samarcanda" di Roberto Vecchioni, e poi la terza canzone che ascolteremo "Cola Pesce" e Di Martino con "Sesso e architettura", a tra peu.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career.

città del destino in questa canzone, dai ritmi e dai toni allegri di Roberto Vecchioni, ma che in realtà nasconde un lugubre messaggio, quello del destino, che dove vuoi andare, che tanto ti viene a prendere sempre, anzi sei tu che vai da lui incontro, come fa il povero soldato, nonostante il cavallo veloce come il fulmine che lo porti lontano, e invece lo porta dritto nelle braccia della morte. Adesso invece alleggeriamo un po' i temi con Colapesce e Di Martino.

0: Il giradischi su SBS Italian.
1: E questo assolo finale non è come quello che veramente strappa le corde vocali di tanti di noi se ci provassimo, della versione originale della canzone del 65 dei Giganti, si chiamava così quel gruppo fondato tra gli altri da Enrico Maria Papes, che nel gruppo originale era quello con la voce così. Per riscoprirla quella voce, per se ve la foste scordata, ascoltatevi la canzone Tema, sempre dei Giganti. Questa è Una ragazza in due, altra canzone molto famosa di un gruppo che appunto oltre a Maria Papes vedeva Giacomo Di Martino, fratelli Di Martino, Giacomo e Sergio e Francesco Marzella, e canzone poi anche ripresa dalle da vari film, cover tra cui quella di Mina, e ecco in Chiedimi se sono felice c'era una versione dei Giganti nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Chiuderemo invece con una canzone del Blasco di Vasco Rossi, perché oggi fa freddo, vi auguro un buon sabato, però davvero sono contento di essere qui, ma vorrei proprio andare al mare, con voglio andare al mare, vi saluto, buon fine settimana da Andrea Pagani, ciao.